0: 而家有一種咧，係佢好一個石油桶啦，就等你咧倒啲熱水落去，咁啊再倒啲嗰啲泡腳嗰啲劑啦，咁然之後咧，佢嗰個底部咧係有啲好似咧行石春路嗰啲按摩粒粒，咁你只腳咧放咗落去之後咧，就踩下佢啦。
1: 好似有睇過一啲圖片，
0: 然後加上佢熱啊嘛，咁啊係咪放鬆你嘅小腿啊，放鬆你只腳咯？